Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, specifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata, siamo arrivati a martedì 15 settembre 2026, Beata Vergine Maria Addolorata è la santa del giorno, dunque il segno più è il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma voglio giustamente le dovute garanzie, e ha ragione Zelensky. Poi ancora Cina-America, nuova guerra fredda e intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU, le pressioni sul debito dell'intelligenza artificiale, e poi ancora reunion Maneskin, Damiano David, tutti quanti saranno lì a festeggiare il matrimonio di Damiano David, e poi ancora Oasis Olimpico il 29 e 30 luglio, e caccia ai biglietti, due serate davvero memorabili di Oasis all'Olimpico. Poi ancora torniamo alla politica, al giro elettorale, oggi sì, preferenze, firme e le novità. E ancora Kranz Montana, ritorno a scuola dei ragazzi, feriti, ventilatori e sedie speciali, e poi ancora spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Una donna di 50 anni, mentre camminava il pomeriggio intorno alle 18.30 di ieri in via delle Giuliane a Roma, è stata colpita al braccio da alcuni pallini di plastica sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa. Aumento di

Stipendio per i cardinali, lo stipendio passa da 5.000 a 5.500 euro, quasi quasi se rinasco faccio il cardinale, con gli stipendi non è male. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, ma sì, diamoci una botta di vita, va bene. Ok, per il calcio, Roma-Inter in volo, tutte e due al primo posto. Bella Roma ieri sera contro il Torino, ha vinto 2-0 fuori casa. L'Inter perdeva 2-0, ha vinto 5-3. Insomma, Gasperini va in fuga con Kivu, perfetto. Bene, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso del nostro notiziario. Adesso andiamo ad aprire primissima e diamoci, come ho detto, una bella botta di energia con Mario Pizzeria. Ci fa anche rima, vai, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo.

0: 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere pienamente contento, niente male, vai. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare bene, chiama il... Dunque, sulla Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza.

0: Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti col momento riservato al meteo. Un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e azzolato ovunque. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, venti deboli. Insomma, le temperature ancora in ribasso. L'Aquila più 13, più 25. Sulmona più 14, più 26. Pescara più 20, più 25. Chieti più 17, più 24. Teramo più 17, più 25. Genova più 19, più 26. Roccaraso più 10, più 20. Martinsicuro più 20, più 27. San Benedetto del Tronto più 19, più 26. Questo è quanto naturalmente in questo 15 di settembre. Piano piano, pian pianino, siamo arrivati naturalmente a metà settembre. Vola il tempo. Dunque siamo arrivati con il giorno 15 settembre, esattamente al giorno numero 258 dell'anno 2026. Alla fine mancano 117 e ancora veniamo al sole che sorge alle 6.41, tramonterà questa sera alle 19.10. Bene così signori, ci siamo. Ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre si cambia, torna l'ora legale, va bene, e che scadrà adesso quella l'ora solare. Allora andiamo naturalmente, anzi scusate, tutto l'inverso, l'ora legale l'abbiamo adesso e poi arriverà l'ora solare eccetera eccetera. Bene, allora andiamo con il momento riservato al giornale radio del giorno. Sentiamo un po', prima due cose davvero molto importanti. Sentiamo, prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi di ora e vai.

Radio Mica International, sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport, tutti i giorni in compagnia della tua radio amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata, siamo arrivati a martedì 15 settembre, metà mese, 15 settembre 2026, Beata Vergine Maria Addolorata è la santa del giorno, dunque il segno più è il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma voglio giustamente le dovute garanzie, e ha ragione Zelensky. Poi ancora Cina-America, nuova guerra fredda, intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU, le pressioni sul debito dell'intelligenza artificiale. E poi ancora, riunione Maneskin, tornano insieme al via con le nozze di Damiano David, tutti quanti saranno lì a festeggiare il matrimonio di Damiano David. E poi ancora, Oasis Olimpico, il 29 e 30 luglio, a caccia ai biglietti, due serate vero memorabili, gli Oasis all'Olimpico. Poi ancora torniamo alla politica, legge elettorale, oggi sì, preferenze, firme, le novità. E ancora Crans Montana, ritorno a scuola dei ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali. E poi ancora spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Una donna di 50 anni, mentre camminava il pomeriggio intorno alle 18.30 di ieri in via delle Giuliane a Roma, è stata colpita al braccio da alcuni pallini di plastica sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa. Aumento di stipendio per i cardinali, lo stipendio passa da 5.000 a 5.500 euro, quasi quasi se rinasco faccio il cardinale, come stipendio non è male. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, ma sì, diamoci una botta di vita, va bene. Ok, per il calcio, Roma-Inter in volo, tutte e due al primo posto, bella Roma ieri sera contro il Torino, ha vinto 2-0 fuori casa, l'Inter perdeva 2-0, ha vinto 5-3, insomma Gasperini va in fuga con Kivu, perfetto, bene, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso del nostro notiziario. Adesso andiamo ad aprire Primissima e diamoci, come ho detto, una bella botta di energia con Mario Pizzeria, ci fa anche rima, vai, prego.

0: Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. Pizzeria Mario e non pensiamoci più. Perfetto, bene, allora andiamo ancora avanti con Primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Mica International. Naturalmente è il 9 luglio 2027, Radio Mica compie 50, ok, 50 anni di grande carriera, vabbè, dunque vi ringraziamo. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Le hit dell'estate favolosa 2026, con qualche hit del momento. La notte è fatta per amare e sognare, anche dormire, fate voi, scegliete voi, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la novità musicale del momento, naturalmente, poi estate, super estate che non finisce ancora, Gardelido è aperto a Tortore Turido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra poco, prima arriva Nero di Seppia con i suoi favori Losi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere pienamente contento, niente male, vai. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027. Naturalmente se vuoi imparare a suonare strumenti e soprattutto vuoi imparare a cantare, bene, chiama il 346 04 009 72. Va bene, dunque su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, prima ancora veniamo al Top Clean, problemi di pulizia ma non c'è Top Clean, prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signore, andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, super tormentone, abbiamo la canzone Regina dell'estate al mio paese di Serena Brancale degli Elevante. Va bene. Davanti alla testa gira di Frede Palma e Canto d'amore di della Mengoni. Anzi, scusate, di Mengoni, Marco Mengoni e della Angelina Mango. di Sante Mobili Arredi, viene suonare alle 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia e i Favolosi Crudi vi aspettano, siamo in via Trieste 159, esattamente a Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, naturalmente su Radio Amica International. Al momento c'è appunto la canzone che ha vinto la Tormentone Estate 2026, edizione 2026, dunque, e cioè Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, chiaramente ci siamo, eh? E prima ancora arriva il Gardelido, sempre aperto fino al primissimi di ottobre. Sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti col momento riservato al meteo. Un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e azzolato ovunque. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, venti deboli. Insomma, le temperature ancora in ribasso. L'Aquila più 13, più 25. Sulmona più 14, più 26. Pescara più 20, più 25. Chieti più 17, più 24. Teramo più 17, più 25. Genova più 19, più 26. Roccaraso più 10, più 20. Martinsicuro più 20, più 27. San Benedetto del Tronto più 19, più 26. Questo è quanto naturalmente in questo 15 di settembre. Piano piano, pian pianino, siamo arrivati naturalmente a metà settembre. Vola il tempo. Dunque siamo arrivati con il giorno 15 settembre, esattamente al giorno numero 258 dell'anno 2026. Alla fine mancano 117, e ancora veniamo al sole che sorge alle 6:41, tramonterà questa sera alle 19:10. Bene così signori, ci siamo. Ricordo che il 20, la notte tra il 25 e il 26 di ottobre si cambia, torna l'ora legale, va bene, e che scadrà appunto adesso quella l'ora solare. Allora andiamo naturalmente, anzi scusate, tutto l'inverso, l'ora legale l'abbiamo adesso e poi arriverà l'ora solare, eccetera eccetera. Bene, allora andiamo con il momento riservato al giornale radio del giorno. Sentiamo un po', prima due cose, due davvero molto importanti. Sentiamo, prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

per non sbagliarci, ricordiamo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare. Va bene, perfetto. Bene, detto questo, signori, poi vi daremo altre notizie. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, martedì 15 settembre 2026. Beata Vergine Maria Addolorata, il segno PV del giorno, il segno del Capricorno. Andiamo subito con la prima notizia, che è questa: Trump, accordo Mosca-Kiev, stop ai raid su siti energetici. Zelensky, Putin non lo seguirà. Il presidente ucraino: noi pronti, ma i russi non si fermeranno. Per il Financial Times, lo zar riluttante. Rutte, l'attacco al treno ai confini con la Polonia, prova che è veramente disperato. Secondo il Tycoon, l'aumento del prezzo della benzina dipende dalla guerra tra Ucraina e Russia e non dalla guerra con l'Iran. Quegli annunci sempre meno realistici dimostrano che Donald è davvero all'angolo. Credevo che facesse qualcosina in più Donald Trump, ma invece è una grossa delusione. Qualsiasi cosa tocca fa danni. Dunque, Iran, lo shock dei sauditi, l'oleodotto colpito, chiuso per settimane. Si estende l'offensiva degli UTI nel Mar Rosso e arrivano a 32 km dalla base americana. Scontro Washington-Teheran al vertice AEA. Gli iraniani dicono: noi siamo stati esclusi. Nello stretto di Hormuz, una petroliera di Panama esplosa dopo la collisione con una mina. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Borse e spread nel vortice, il greggio gas e titoli dell'intelligenza artificiale, il T-bond USA sfonda il 5%. Chip a picco sui listini per timori sull'intelligenza artificiale. La crisi del Golfo spinge il Brent a $108. Debiti pubblici sotto pressione per la paura dell'inflazione. BTP a 88 punti sul bond. Anche il gas costa davvero tanto, è andato oltre gli 80 dollari, e poi ancora, e questo significa che se non cambiano le cose avremo un inverno davvero molto molto freddo. Dunque, la nuova guerra fredda di Cina e America, nessuno può rallentare la corsa per primo. L'appello alla prudenza americana, a Pechino è stato letto come il tentativo di consolidare il vantaggio. Il timore di favorire gli avversari sull'intelligenza artificiale porterà invece ad accelerare. Qualcuno si è dimesso, qualche ingegnere dell'intelligenza artificiale, ma chiaramente tutto questo serve soltanto ad accelerare, anche perché a questo punto non ci si può fermare, speriamo bene. Durata del conflitto e raffinazione, le cause della febbre dei carburanti, scorte ai minimi e produzione crollate, i flussi del diesel sono ridotti del 75% rispetto a un anno fa e secondo gli esperti ci vorranno anni per ripristinarli. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato al mondo, dai trasporti all'agricoltura. E ancora, tempesta sui mercati, il fattore debito dell'intelligenza artificiale, i mercati ora guardano alle mosse della Fed. Quello che sta affrontando l'America è il passaggio più delicato dalla crisi dei subprime. Insomma, è arrivato Donald Trump, tutti avevano chiaramente respirato una novità assoluta, e invece Trump si sta dimostrando davvero un fallimento. Intelligenza artificiale, Stati Uniti e Cina, no agli allarmismi, Donald Trump è solo una cospirazione. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi tech americani. Pechino fa sponda al Tycoon, ma l'ONU è pronto all'intervento, rischi senza precedenti. Il monito anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella: enormi possibilità, ma resti la centralità della persona. Il paese del dragone, cioè la Cina, gli alert alla competizione faranno altro che ostacolare il processo di governance globale, ma in realtà arriva chiaramente un'accelerata sull'intelligenza artificiale. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia: le mosse dei partiti, Grillo e sostegno a Kiev agitano il centro-sinistra, il PD, troveremo la quadra. Il PD vuole aiutare ancora Zelensky, mentre Conte dice niente più armi. Tajani, armi all'Ucraina nel patto di coalizione, Russia segnale di Salvini. Il leader di Forza Italia sì a un impegno scritto nel programma, il leghista incontra le aziende che lavorano a Mosca. Il ministro degli esteri: ci impegniamo per il sostegno militare ed economico a Kiev, ma speriamo che la guerra si placi. Il capo del Carroccio: contro il blocco dei visti turistici, Russia e le sanzioni, il nostro interesse è tutelare le imprese. Tra i nodi anche liste centriste, ieri in Senato la protesta di Progetto Civico sulla raccolta delle firme.
Legge elettorale oggi il sì, in Fratelli d'Italia torna la tentazione del voto a fine legislatura. Stamattina il voto finale palese al Senato su riforma dello Stabilicum, e timori per i franchi tiratori alla Camera e dubbi di Meloni sulle date delle urne. E ancora la cerimonia e ieri la veglia civile per la leader radicale Emma Bonino, oggi le esequie di Stato in Campidoglio, si terranno oggi alle 15 nella protomoteca del Campidoglio, le esequie di Stato in forma laica di Emma Bonino. E ancora premio di maggioranza e preferenze, cancellati i collegi nominali, torniamo alla legge elettorale, come funzionano stabili, come chi vince superando il 42% prende 70 deputati e 35 senatori in più, basta arrivare al 42%, va bene, e puoi governare, puoi avere un governo stabile. Più soldi ai cardinali, Leone cancella l'austerity e chiude l'era di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno il Papa annulla il taglio di stipendio deciso durante il Covid per religiosi e dipendenti vaticani, e per ampliare la biblioteca si costruirà un nuovo edificio. Nel pontificato precedente i compensi dei porporati erano stati ridotti al 10%, quelli dei sacerdoti del 3%. Beh, insomma, fare il cardinale non è poi tanto male, 5.500 euro al mese, beh, insomma, ma grazie anche ai risparmi di Papa Francesco ora il bilancio vaticano è risanato. Un anno fa il ROS superava i 51 milioni, adesso c'è un piccolo utile, merito anche di finanza e donazioni, ma anche della strategia di Papa Francesco, che aveva un po', come dire, tagliato sugli stipendi. E ancora, Roma spara dalla finestra, 50enne ferite vicino al Vaticano, prende di mira soltanto le donne. La passante è colpita alla spalla da un pallino di gomma, l'ipotesi di un'arma ad aria compressa, una testimone. Non è il primo episodio, ci prova ormai da giorni. La signora è andata da sola al pronto soccorso, dove i medici le hanno estratto la piccola pallottola. Nella zona ci sono telecamere, i carabinieri indagano sul caso per identificare il cecchino. Maldini Junior pubblica sui social i test tossicologici negativi. Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini ha pubblicato sui social i risultati dei test tossicologici fatti in laboratorio, tutti negativi. Il giocatore ha deciso di rendere pubblico il referto dopo le polemiche seguite all'incidente stradale, dove è risultato però essere ubriaco completamente. Gli affari di La Vitola, all'estero è a cena con Ranucci, spunta il diplomatico africano. L'incontro con un consigliere dell'ambasciata dello Zimbabwe, che dice il giornalista voleva notizie su Kimutengo. E ancora, i feriti di Transmontanato in una scuola, per loro banchi lontani dal sole e aule speciali con i ventilatori. Primo giorno speciale per Leonardo, Francesca, Sofia e Ken, che dopo il rogo di Capodanno in Svizzera rientrano nel loro liceo a Milano. Un'emozione davvero grande tornare con gli amici. E ancora, per i bimbi del Bosco debutto in classe graduale. La storia di questa famiglia del Bosco di Palmoli, davvero io non riesco a capire, c'è questo accanimento, ma cosa hanno fatto? Cosa ha fatto questa famiglia? Ma poi tra le altre cose hanno accettato qualsiasi regola che hanno avuto ultimamente per poter riunificare la famiglia, e allora vanno a scuola, hanno accettato altre cose, di tutto e di più, cambiano casa eccetera eccetera. Vogliamo far tornare questi bambini a casa? Cioè, ma perché questa cattiveria immensa? Questa è cattiveria. Portata in una cantina e violentata per ore, trappola sui social, mi diceva ti uccido. Castellammare di Stabia, 26enne conosciuto su Instagram, è stato arrestato dai carabinieri. Una notte da incubo, rinchiusa in cantina a Castellammare di Stabia, è costretta a subire per oltre 3 ore violenze sessuali da un ragazzo conosciuto su Instagram. Torino, no al differimento per il gioielliere Ruggero, resta in carcere Mario Ruggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, gettata l'istanza di differimento della pena. Dunque, allora, sentite un po' che giustizia c'è in Italia. Si stupra una bambina di 13 anni, e si esce e si sta fuori tranquillamente. Si uccide due banditi e va in galera, che non esci più. Io queste leggi non le capisco, non lo so, anche qui c'è qualcosa che non mi quadra. Va bene, dunque veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In questo martedì 15 settembre, risse, spaccio e case occupate, c'è un'emergenza stranieri. L'opposizione al comune teramano chiede un piano straordinario di interventi per la legalità e detta 4 punti cruciali. Teramo diventata irriconoscibile, l'amministrazione di centro-sinistra ha
sottovalutato i cambiamenti sociali. La minoranza invoca una stretta sulle residenze, sul rilascio delle carte d'identità e più controlli notturni. E ancora, ho affittato un appartamento e dentro ci vivono in 20. Il fenomeno diffuso anche qui a Teramo, affitti un appartamento agli stranieri, sono per una famiglia diventano 40 e non si capisce bene perché. Dunque verifica anche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga università e comune sugli studenti extraeuropei che vengono soprattutto dal Pakistan, dal Bangladesh, dalla Tunisia, vengono in Italia per studiare, dopodiché nel giro di qualche mese svaniscono nel nulla. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: sisma al via lavori in questura, uffici verso il trasferimento, l'intervento che renderà l'edificio più sicuro si conclude nel 2030, iniziato dai locali garage, si valutano spazi dove spostare gli sportelli per il pubblico. Il sindacato SAP esprime una grande soddisfazione. E ancora veniamo a un'altra notizia: con le parco aumenta il dissesto della strada, il tratto che collega il quartiere Villa Mosca appare sempre più provato da movimenti franosi. E ancora, ballottaggio a Cermignano, chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca di Cermignano. Dunque la candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, c'è stata una scelta netta. La sfidante del cane: non mi complimenterò con i miei avversari con inutili frasi colme di ipocrisia. L'elezione arriva all'esito di 2 anni di battaglia, colpi di sentenza al TAR e infine del Consiglio di Stato. Comunque abbiamo una nuova sindaca di Cermignano che si chiama Elisa Marchiselli. Buon lavoro da parte di Radio Amica International. Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio a Campli, sindaco riferisce sul progetto. Stiamo parlando di Castelnuovo di Campli. L'opposizione contesta tempi e gestione di questo intervento per la frana di Castelnuovo. E ancora andiamo avanti: disinfestazione a Montorio tra venerdì e sabato, la notte tra venerdì e sabato a Montorio dalle ore 22:30 sarà effettuato il nono e ultimo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Ok, bene, dunque andiamo a Mosciano, palazzo inagibile, Castelli, dice il commissario Castelli, serve unità da parte dei proprietari. Il commissario interviene su edificio sgomberato del 2017, mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per intero immobile. E ancora senza soluzione la vicenda della palazzina di via Pescara, contrada marina di Mosciano. A controguerra, auto ribaltata, 82enne salvato un pompiere fuori servizio. Paura ieri pomeriggio sulla provinciale 2 a controguerra, dove un uomo di 80 anni si è ribaltato per causa ancora da accertare con la propria auto. Derby tra Teramo e Giulianova domenica prossima a Teramo, 850 biglietti per i tifosi giallorossi. La decisione dalla riunione in questura con i presidenti di Teramo e Giulianova. Allora, si va verso questa super sfida, questo super derby. Cambio al vertice Allianz Club di Teramo, a Roseto scusate, Barafante è il nuovo presidente del sodalizio. Alba Adriatica, asfalti e nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri, si parte da via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani prove le pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti. Progetto bloccato è una gioia, Tortoreto, Comitato e PD esultano dopo la chiusura del piano per la nuova piazza. Rimossa l'antenna Iliad dopo il ricorso del comune a Dancarano. A Martinsicuro il comune punta sulle rinnovabili, firmata l'adesione alla fondazione della comunità energetica. Il sindaco di Giulianova Ivan Costantini dice: se la legge cambia, pronto per fare il terzo mandato da sindaco. Costantini: certo non starò con Vannacci, tutte le opere promesse fatte o in corso di realizzazione. Dopo 50 anni abbiamo sbloccato il Lido delle Palme, entro il prossimo anno ho finito il polo scolastico. Sicurezza, domani tavolo in prefettura, vertice con le forze dell'ordine dopo la violenta rissa con 2 accoltellati in via Nazerosauro a Giulianova. Pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, l'atleta del ciclo nautico migliori di Giulianova conquista il podio ai campionati del mondo svolti ad Ancona. Andiamo adesso a Roseto, mercato sul lungomare e accordo per trasferirlo in Viale Roma, l'amministrazione ambulanti in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo. Cimiteri a Roseto, nasce il gruppo di lavoro per i vari servizi. Case parcheggio a Casal Taulero di Roseto, 3 offerte per riqualificare gli alloggi.
Ora sarà selezionato il miglior offerente a cui saranno assegnati i lavori finanziati con 240.000 euro. E ancora andiamo avanti, Torre di Cervano a Pineto, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16, domenica in tantissimi hanno affollato la spiaggia lasciando le automobili in sosta sull'Adriatica, controlli della polizia locale e sanzioni, il comandante: dopo tanti anni molti non hanno capito. A Pineto riaperte tutte le scuole, gli auguri da parte del sindaco di Pineto. E ancora Cocciniglia, la malattia delle piante, 60.000 euro per gli interventi, l'assessore al verde pubblico di Silvi Di Marco: siamo stati dai primi comuni a attivarsi per tutelare i pini. E ancora, signori, veniamo subito invece adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Ieri le ultime tre partite: Inter-Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, Como-Parma 2-1. Vanno avanti tutte e tre in classifica: Roma 12, Inter 12, Como e Lazio 10 punti, Cagliari 9, Milan 8. Allora, vedremo che succede chiaramente, ma a me sembra, anche se siamo ormai alla quarta giornata, va bene, a me sembra che, come avevo detto già all'inizio, una tra Roma e Inter Como vincerà il campionato, lo scudetto, assolutamente. La Roma in grano alla quarta, manita l'Inter in rimonda 5-2 contro l'Udinese. Malen e Pisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto olimpico, anche perché diciamo questa è la notizia, e cioè che domenica prossima c'è la grande anzi sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico, si gioca per appunto Roma-Inter. Signore e signori, beh, insomma, è tutta da vedere. Roma-Inter sabato ore 18, mamma mia che sfida. Torna la Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano: Fiorentina e Pisa alle 21 a caccia degli ottavi di finale, Genova su Tirolo ore 18, De Rossi fa turnover. E ancora veniamo a un'altra notizia: l'Italvolley oggi sfida la Repubblica Ceca, dopo aver giocato e vinto le prime tre partite del pool A degli europei, adesso arriva il momento di affrontare la Repubblica Ceca. E ancora riparte anche da domani, mercoledì, l'Europa League, la Coppa dei Campioni. Milan e Juventus ai nastri. Il Milan giocherà contro il Benfica, mentre la Juventus contro il NEC Nungen. La Juve secondo me è in crisi ancora più del Milan, c'è da quadrare assolutamente per la Juventus la difesa. Per il Milan c'è da mettere nella testa dei ragazzi che sono dei campioni e che devono giocare da campioni. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta alla portata, dopo gli USA Open il tedesco è a 1810 punti dall'azzurro che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre, e intanto potrebbe già rientrare a giocare anche Sinner. Dunque vediamo un'altra notizia: Serie C, Pescara, l'esame Gubbio, in dubbio Merlo e Letizia, il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi, si rivede in gruppo Eletu. Boucher potrebbe riproporre in partenza gli 11 titolari visti contro l'Atalanta Under 23, magari con un'altra testa. Il Pineto attende il Forlì, rientra Schaffer, il difensore in lizza per la maglia da titolare, pronto anche delle Monache. Veniamo adesso al Teramo Calcio. Di Antonio il presidente dice: Teramo è forte, ma c'è chi ha speso di più di noi, vedi Giulianova. Il padrone: abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante, il diavolo domani torna in campo in trasferta contro l'Angelana, sospeso lievo per Borgarello che dovrebbe essere convocato ma non rischiato per il derby del Bonolis di domenica col Giulianova, concessi 850 biglietti agli ospiti. Benissimo, intanto si va domani a giocare a Santa Maria degli Angeli contro l'Angelano, una partita difficile e importante per il Teramo Calcio che la deve vincere. Il Lanciano ieri sera, presentazione in piazza per il bagno di folla, la presentazione di Frentani, il DS Leone tifosi: vi renderemo orgogliosi. I rossoneri domani in campo contro il Senigallia, e non è una partita semplice. Dunque veniamo al Giulianova, confermata la fiducia per Colizzi, Giorossi ancora 0 punti, col Teramo è obbligatorio vincere, Dercole ora ci vogliono i fatti, dice appunto Giulianova, deve assolutamente vincerla questa partita, non sarà facile, giocherà in casa col Termoli, però insomma bisogna provarci. La Santa Gigliese si rinforza con la punta a Dessi, fatta per l'attaccante dell'ex Cittadella, adesso in attacco il mister Censori a Dalcason, Eusebi,
Marancone, Di Bernardini, Sincello e Addessi. Trovare posto per 2-3 persone sarà difficile. Intanto veniamo al notaresco, domani a Rodi di Mosciano, Sant'Angelo alle 15, Mazzocchetti Rivoluzione Notaresco. Il tecnico pensa a turnover per il derby, domani torna Capitan Formiconi. Notaresco gioca il derbissimo con la Sant'Egidiese. È tutto, signori, grazie per il vostro cortese ascolto e adesso andiamo tutti tranquillamente a, con gli appunti di Radio Amica International. Va bene, allora, prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo, e poi gli appunti di Radio Amica.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, oltre la settimana, ossigeno puro, disco novità, insomma quattro angolini davvero magnifici. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata, nuova edizione, anno 2026-2027. Adesso le notizie riservate da Radio Amica, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora veniamo alle notizie riservate. I nostri super festival tornerà dai primi di ottobre, il nuovo grande festival di Radio Amica International, va bene? Di cosa si tratta? Ve lo diremo più là, eh? Dunque, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, residenza Tortorella, Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora andiamo avanti con la sessione di servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio e servizi di qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 15, mercoledì 15 di settembre. Bene, stasera non va nulla, non sbagliatevi, stasera niente, siamo esentati, se volete esonerati dagli impegni. La fortuna tra poco, perché si torna a giocare aspettando naturalmente il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamo con la fortuna e andiamo chiaramente anche con questa, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamoci ancora una volta, prego regia, vai.
0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene bene, dunque allora signori ci siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 148. Ci sono in palio 27.300.000 euro, niente male davvero. Andiamo adesso al gioco dell'otto, rotte scelte. Firenze, Torino e Venezia, numeri consigliati 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37 su Torino e Venezia, su Cagliari, Firenze 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78, ripeto 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78 su Cagliari, Firenze. Andiamo ancora avanti e andiamo chiaramente con le farmacie di turno. Arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', e poi subito tutte le farmacie di turno della Teramo e provincia. Vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella e Firenze, Mocione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atri, Pepe, a Pini dei Silvi, Farmacia Comunale Pineto, Giornova, Ielo, in Val Vibrata, San Gabriele, Martinsicuro, di Mattia, Santomero, a Roseto di Bonaventura, a Darsita, Farmacia Pomiglio, Castellisola, Celli, Castelli, a Montorio, Farmacia del Parco, a Prati, Cognaletto, Solaga, Piccione, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella, via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Domani è mercoledì, ore 9. Bene, signori, siamo arrivati alle super classifiche. A seguire l'oroscopo del martedì. Sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti, via. Allora, ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, complimenti. Allora, andiamo con le super classifiche di quest'oggi. I posti letto per studenti universitari nelle varie regioni. Dove ci sono più posti letti? Nel Lazio al primo posto, per la Campania, Piemonte, Lombardia, al quinto l'Emilia Romagna, al sesto la Sicilia, al settimo la Puglia, all'ottavo il Veneto, al nono la Calabria, al decimo l'Abruzzo. Naturalmente tra le prime dieci regioni per posti letto per studenti universitari. Domani tocca invece al cinema la classifica dei film che hanno incassato di più. Adesso invece tocca al gran finale, alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi di televisione, le comunicazioni di servizio. Signori e signori, ci siamo, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, signori, andiamo pure con l'oroscopo del martedì 15 settembre. Nel lavoro continui a beneficiare dell'alleanza tra Marte e il Sole, i due pianeti che ti governano, che in qualche modo ti offre una via di uscita. Toro, il gioco dei pianeti continua a suggerirti il dialogo, lo scambio e l'incontro, la collaborazione con altre persone. Gemelli, la fine nell'opposizione alla Luna nera, che durava dal fine dell'anno scorso, ti libera da un atteggiamento spesso troppo esigente. Cancro, la nuova posizione alla Luna nera ti invita a prendere un po' le distanze dal tuo classico coinvolgimento emotivo, che tende a farti vivere tutto in prima persona. Leone, è il momento di iniziare a cambiare qualcosa nel tuo modo di proporti nel lavoro, ritrovando la giusta distanza rispetto ad alcuni compiti. Siamo alla Vergine, la maggior sicurezza in te stesso e i primi effetti del cambiamento messi in atto al lavoro ti autorizzano a sentirti a tuo agio nel prendere le varie decisioni. Bilancia, la pressione esercitata da questioni dipendenti e la vostra volontà ti obbliga a operare scelte nette in materia economica. Scorpione, le scelte che stai prendendo nel lavoro in questo periodo possono destare dubbi sia in te che nelle persone che ti sono vicine. Sagittario, l'uscita dalla luna nera del tuo segno, dove era tuo ospite dalla fine dello scorso anno, ti libera da una sorta di vincolo invisibile. E ancora Capricorno, l'arrivo odierno della luna nera nel tuo segno ti consente di avvalerti uno sguardo in diagonale sulle cose, senza esserci necessariamente impigliato, ma al tempo stesso percependo la forza dei vari vincoli che hai. Acquario, nel lavoro continui a godere di elementi favorevoli che ti consentono di avanzare di qualche passo avvicinandoti alla meta. Pesci, nel lavoro sembra che in questo momento tu tenda a mettere troppa carne al fuoco, spinto per certi versi da un atteggiamento positivo e ottimista. Andiamo con i programmi in televisione questa sera. Ore chiaramente prima serata, ore 21:30. Dunque, su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 Cecoslovacchia, Italia di pallavolo, europei di pallavolo. Rai 3, filo rosso, attualità. Rete 4, verità nascoste. Su Canale 5, super karaoke. Su Italia 1, Fiorentina Pisa calcio. Sulla 7 di martedì, su TV 8, X Factor. Su Tele 9, Joe Pop racconta. Su Iris, Canale 22, c'è il film western. Se vi piace, l'ultimo colpo in canna, film western. Va bene, perfetto. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, ricordando che domani sera avremo naturalmente su Sky le partite di Europa League del Milan e della Juventus, che devono ancora rinascere. Dunque, andiamo ancora avanti con le notizie, le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna per la seconda puntata domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo Arredamenti, mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Vellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo pure adesso invece al momento riservato a cosa va musicalmente parlando su Radio Amica. Il momento delle hit dell'estate 2026. I nostri super concorsi e festival si torna in campo dai primissimi di ottobre. Andiamo ancora avanti, signori, perché c'è la raccolta porta a porta. Oggi è martedì 15 di settembre. Martedì 15, stasera non va nulla, non bisogna portare niente per la raccolta porta a porta. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo avanti con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, signori, portateci con voi in ogni parte del mondo, fate conoscere l'Abruzzo al mondo intero. Perfetto così, grazie di tutto, grazie al vostro cortese ascolto. A tutti diciamo semplicemente buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hey, Wadaki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

Adesso il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: la conquista.
1: A Radio Mica International ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Mica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni. Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Pianodaccio di Teramo, al telefono 0861.

bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata, siamo arrivati a martedì 15 settembre, metà mese, 15 settembre 2026, Beata Vergine Maria Addolorata è la santa del giorno. Dunque il segno più è il segno del Capricorno. Parleremo più tardi di queste notizie. Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle. Zelensky, noi pronti ma voglio giustamente le dovute garanzie, e ha ragione Zelensky. Poi ancora Cina-America, nuova guerra fredda, e intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU, le pressioni sul debito dell'intelligenza artificiale. E poi ancora Reunion, Maneskin tornano insieme al via con le nozze di Damiano David, tutti quanti saranno lì a festeggiare il matrimonio di Damiano David. E poi ancora Oasis Olimpico, il 29 e 30 luglio, a caccia ai biglietti, due serate vero memorabili, gli Oasis all'Olimpico. Poi ancora torniamo alla politica, legge elettorale, oggi sì, preferenze firme, le novità. E ancora Kranz Montanari, torna a scuola dei ragazzi feriti, ventilatori e sedie speciali. E poi ancora spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Una donna di 50 anni, mentre camminava il pomeriggio intorno alle 18:30 di ieri in via delle Giuliane a Roma, è stata colpita al braccio da alcuni pallini di plastica sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa. Aumento di stipendio per i cardinali, lo stipendio passa da 5.000 a 5.500 euro, quasi quasi se rinasco faccio il cardinale. Con il stipendio non è male. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, ma sì, diamoci una botta di vita, va bene. Ok, per il calcio, Roma-Inter in volo, tutte e due al primo posto. Bella Roma ieri sera contro il Torino, ha vinto 2-0 fuori casa, l'Inter perdeva 2-0, ha vinto 5-3. Insomma, Gasperini va in fuga con Kivu, perfetto, bene, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso del nostro notiziario. Adesso andiamo ad aprire primissima e diamoci, come ho detto, una bella botta di energia con Mario Pizzeria, ci fa anche rima, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! Pizzeria Mario, e non pensiamoci più, perfetto, bene. Allora andiamo ancora avanti con primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International. Naturalmente è il 9 luglio 2027, Radio Amica compie 50, ok, 50 anni di grande carriera, vabbè, dunque vi ringraziamo. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Le hit dell'estate favolosa 2026, con qualche hit del momento. La notte è fatta per amare, sognare, anche dormire, fate voi, scegliete voi, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, naturalmente, poi estate, super estate che non finisce ancora, Gardelido è aperto a Tortore Turido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra poco, prima arriva Nero di Seppia con i suoi favori Losi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari.

0: via Trieste 159, Giulia Novalido al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere pienamente contento, niente male, vai. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, è un accademico 2026-2027. Naturalmente se vuoi imparare a suonare strumenti e soprattutto vuoi imparare a cantare, bene, chiama il 346-04-009-72. Va bene, dunque Suore d'Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, prima ancora veniamo al Top Clean, problemi di pulizia, ma non c'è Top Clean, prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signore, andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, super tormentone, abbiamo la canzone Regina dell'estate al mio paese di Serena Brancale degli Elevante. Va bene, davanti alla testa gira di Frede Palma e Canto d'amore di della Mengoni, anzi scusate, di Mengoni, Marco Mengoni e della Angelina Mango. Di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia e i favolosi Crudi vi aspettano, siamo in via Trieste 159 esattamente, Giuliano Valido al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, naturalmente su Radio Amica International. Al momento c'è appunto la canzone che ha vinto il Tormentone Estate 2026, edizione 2026, dunque, e cioè Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, chiaramente ci siamo, eh? E prima ancora arriva il Gardelido, sempre aperto fino al primissimi di ottobre. Sentiamo, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti col momento riservato al meteo. Un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e azzolato ovunque. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, venti deboli. Insomma, le temperature ancora in ribasso. L'Aquila più 13, più 25. Sulmona più 14, più 26. Pescara più 20, più 25. Chieti più 17, più 24. Teramo più 17, più 25. Genova più 19, più 26, Roccaraso più 10, più 20, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 26. Questo è quanto naturalmente in questo 15 di settembre, piano piano, pian pianino, siamo arrivati naturalmente a metà settembre, vola il tempo. Dunque siamo arrivati con il giorno 15 settembre, esattamente al giorno numero 258 dell'anno 2026, alla fine mancano 117. E ancora veniamo al sole che sorge alle 6.41, tramonterà questa sera alle 19.10. Bene così signori, ci siamo. Ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre si cambia, torna l'ora legale, va bene, e che scadrà adesso quella l'ora solare. Allora andiamo naturalmente, anzi scusate, tutto l'inverso, l'ora legale l'abbiamo adesso e poi arriverà l'ora solare eccetera eccetera. Bene, allora andiamo con il momento riservato al giornale radio del giorno. Sentiamo un po', prima due cose, due davvero molto importanti. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

per non sbagliarci, ricordiamo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare. Va bene, perfetto. Bene. Detto questo, signori, poi vi daremo altre notizie. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, martedì 15 settembre 2026. Beata Vergine Maria Addolorata, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Andiamo subito con la prima notizia, che è questa: Trump, accordo Mosca-Kiev, stop e raid sui siti energetici. Zelensky, Putin non lo seguirà. Il presidente ucraino: noi pronti, ma i russi non si fermeranno. Per il Financial Times, lo zar riluttante. Rutte, l'attacco al treno ai confini con la Polonia, prova che è veramente disperato. Secondo il Tycoon, l'aumento del prezzo della benzina dipende dalla guerra tra Ucraina e Russia e non dalla guerra con l'Iran. Quegli annunci sempre meno realistici dimostrano che Donald è davvero all'angolo. Credevo che facesse qualcosina in più Donald Trump, ma invece è una grossa delusione. Qualsiasi cosa tocca fa danni. Dunque, Iran, lo shock dei sauditi, l'oleodotto colpito, chiuso per settimane. Si estende l'offensiva degli Houthi nel Mar Rosso, arrivano a 32 km dalla base americana. Scontro Washington-Teheran al vertice AEA. Gli iraniani dicono: noi siamo stati esclusi. Nello stretto di Hormuz, una petroliera di Panama esplosa dopo la collisione con una mina. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Borse e spread nel vortice, il greggio gas e titoli dell'intelligenza artificiale, il T-bond USA sfonda il 5%. Chip a picco sui listini per timori sull'intelligenza artificiale. La crisi del Golfo spinge il Brent a $108. Debiti pubblici sotto pressione per la paura dell'inflazione. BTP a 88 punti sul bond. Anche il gas costa davvero tanto, è andato oltre gli 80 dollari, e poi ancora, e questo significa che se non cambiano le cose avremo un inverno davvero molto molto freddo. Dunque, la nuova guerra fredda di Cina e America, nessuno può rallentare la corsa per primo. L'appello alla prudenza americana a Pechino è stato letto come il tentativo di consolidare il vantaggio. Il timore di favorire gli avversari sull'intelligenza artificiale porterà invece ad accelerare. Qualcuno si è dimesso, qualche ingegnere dell'intelligenza artificiale, ma chiaramente tutto questo serve soltanto ad accelerare, anche perché a questo punto non ci si può fermare, speriamo bene. Durata del conflitto e raffinazione, le cause della febbre dei carburanti, scorte ai minimi e produzione crollate, i flussi del diesel sono ridotti del 75% rispetto a un anno fa e secondo gli esperti ci vorranno anni per ripristinarli. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato al mondo, dai trasporti all'agricoltura. E ancora, tempesta sui mercati, il fattore debito dell'intelligenza artificiale, i mercati ora guardano alle mosse della Fed. Quello che sta affrontando l'America è il passaggio più delicato dalla crisi dei subprime. Insomma, è arrivato Donald Trump, tutti avevano chiaramente respirato una novità assoluta, invece Trump si sta dimostrando davvero un fallimento. Intelligenza artificiale, Stati Uniti e Cina, no agli allarmismi, Donald Trump è solo una cospirazione. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi tech americani. Pechino fa sponda al Tycoon, ma l'ONU è pronto ad intervento, rischi senza precedenti. Il monito anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella: enormi possibilità, ma resti la centralità della persona. Il paese del dragone, cioè la Cina, gli alert e la competizione faranno altro che ostacolare il processo di governance globale, ma in realtà arriva chiaramente un'accelerata sull'intelligenza artificiale. Veniamo adesso invece a un'altra notizia: le mosse dei partiti, Grillo e sostegno a Kiev agitano il centro-sinistra, il PD, troveremo la quadra. Il PD vuole aiutare ancora Zelensky, mentre Conte dice niente più armi. Tajani, armi all'Ucraina nel patto di coalizione, Russia segnale di Salvini. Il leader di Forza Italia sì a un impegno scritto nel programma e legista incontra le aziende che lavorano a Mosca. Il ministro degli esteri: ci impegniamo per il sostegno militare ed economico a Kiev, ma speriamo che la guerra si placi. Il capo del Carroccio: contro il blocco dei visti turistici, Russia e le sanzioni, il nostro interesse è tutelare le imprese. Tra i nodi anche liste centriste, ieri in Senato la protesta di Progetto Civico sulla raccolta delle firme.
Legge elettorale oggi il sì, Fratelli d'Italia torna alla tentazione del voto a fine legislatura. Stamattina il voto finale palese al Senato su riforma dello Stabilicum e timori per i franchi tiratori alla Camera e dubbi di Meloni sulle date delle urne. E ancora la cerimonia e ieri la veglia civile per la leader radicale Emma Bonino, oggi le esequie di Stato in Campidoglio, si terranno oggi alle 15 nella protomoteca del Campidoglio, le esequie di Stato in forma laica di Emma Bonino. E ancora premio di maggioranza e preferenze, cancellati i collegi nominali, torniamo alla legge elettorale, come funziona lo Stabilicum, chi vince superando il 42% prende 70 deputati e 35 senatori in più, basta arrivare al 42%, va bene, puoi governare, puoi avere un governo stabile. Più soldi ai cardinali, Leone cancella l'austerity e chiude l'era di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno il Papa annulla il taglio di stipendio deciso durante il Covid per religiosi e dipendenti vaticani, e per ampliare la biblioteca si costruirà un nuovo edificio. Nel pontificato precedente i compensi dei porporati erano stati ridotti del 10%, quelli dei sacerdoti del 3%. Beh, insomma, fare il cardinale non è poi tanto male, 5.500 euro al mese, beh, insomma, ma grazie anche ai risparmi di Papa Francesco, ora il bilancio vaticano è risanato. Un anno fa il ROS superava i 51 milioni, adesso c'è un piccolo utile, merito anche di finanza e donazioni, ma anche della strategia di Papa Francesco, che aveva un po', come dire, tagliato sugli stipendi. E ancora, Roma spara dalla finestra, 50enne ferite vicino al Vaticano, prende di mira soltanto le donne. La passante colpita una spalla da un pallino di gomma, l'ipotesi di un'arma ad aria compressa, una testimone. Non è il primo episodio, ci prova ormai da giorni. La signora è andata da sola al pronto soccorso, dove i medici le hanno estratto la piccola pallottola. Nella zona ci sono telecamere, i carabinieri indagano sul caso per identificare il cecchino. Maldini Junior pubblica sui social i test tossicologici negativi. Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini ha pubblicato sui social i risultati dei test tossicologici fatti in laboratorio, tutti negativi. Il giocatore ha deciso di rendere pubblico il referto dopo le polemiche seguite all'incidente stradale, dove è risultato però essere ubriaco completamente. Gli affari di La Vitola, all'estero e a cena con Ranucci, spunta il diplomatico africano. L'incontro con un consigliere dell'ambasciata dello Zimbabwe, che dice il giornalista voleva notizie su Kimutengo. E ancora, i feriti di Transmontanato in una scuola, per loro banchi lontani dal sole e aule speciali con i ventilatori. Primo giorno speciale per Leonardo, Francesca, Sofia e Ken, che dopo il rogo di Capodanno in Svizzera rientrano nel loro liceo a Milano. Un'emozione davvero grande tornare con gli amici. E ancora, per i bimbi del Bosco, debutto in classe graduale. La storia di questa famiglia del Bosco di Palmoli, davvero io non riesco a capire, c'è questo accanimento, ma cosa hanno fatto? Cosa ha fatto questa famiglia? Ma poi tra le altre cose hanno accettato qualsiasi regola che hanno avuto ultimamente per poter riunificare la famiglia, e allora vanno a scuola, hanno accettato altre cose, di tutto e di più, cambiano casa eccetera eccetera. Vogliamo far tornare questi bambini a casa? Cioè, ma perché questa cattiveria immensa? Questa è cattiveria. Portata in una cantina e violentata per ore, trappola sui social, mi diceva ti uccido. Castellammare di Stabia, 26enne conosciuto su Instagram, è stato arrestato dai carabinieri. Una notte da incubo, rinchiusa in cantina a Castellammare di Stabia, è costretta a subire per oltre 3 ore violenze sessuali da un ragazzo conosciuto su Instagram. Torino, no al differimento per il gioielliere Ruggero, resta in carcere Mario Ruggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, gettata l'istanza di differimento della pena. Dunque, allora, sentite un po' che giustizia c'è in Italia. Si stupra una bambina di 13 anni, dico bambina di 13 anni, e si esce e si sta fuori tranquillamente. Si uccide due banditi e va in galera. Era che non esci più. Boh, io queste leggi non le capisco, non lo so, ma anche qui c'è qualcosa che non mi quadra. Va bene, dunque veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In questo martedì 15 settembre, risse, spaccio e case occupate, c'è un'emergenza stranieri. L'opposizione al comune teramano chiede un piano straordinario di interventi per la legalità e detta 4 punti cruciali. Teramo è diventata irriconoscibile e l'amministrazione di centrosinistra ha sottovalutato i cambiamenti sociali.
La minoranza invoca una stretta sulle residenze, sul rilascio delle carte d'identità e più controlli notturni. E ancora, ho affittato un appartamento e dentro ci vivono in 20. Il fenomeno diffuso anche qui a Teramo, affitti un appartamento agli stranieri, sono per una famiglia diventano 40 e non si capisce bene perché. Dunque verifica anche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga università e comune sugli studenti extraeuropei che vengono soprattutto dal Pakistan, dal Bangladesh, dalla Tunisia, vengono in Italia per studiare, dopodiché nel giro di qualche mese svaniscono nel nulla. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Sisma, avvia lavori in questura, uffici verso il trasferimento, l'intervento che renderà l'edificio più sicuro si conclude nel 2030, iniziato dai locali garage. Si valutano spazi dove spostare gli sportelli per il pubblico. Il sindacato SAP esprime una grande soddisfazione. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Con le parco aumenta il dissesto della strada, il tratto che collega il quartiere a Villa Mosca appare sempre più provato da movimenti franosi. E ancora, ballottaggio a Cermignano, chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca di Cermignano. Dunque la candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, c'è stata una scelta netta. La sfidante del cane, non mi complimenterò con i miei avversari con utili frasi colme di ipocrisia. L'elezione arriva all'esito di 2 anni di battaglia a colpi di sentenze al TAR e infine del Consiglio di Stato. Comunque abbiamo una nuova sindaca di Cermignano che si chiama Elisa Marchiselli. Buon lavoro da parte di Radio Amica International. Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio a Campli, sindaco riferisce sul progetto. Stiamo parlando di Castelnuovo di Campli. L'opposizione contesta tempi e gestione di questo intervento per la frana di Castelnuovo. E ancora andiamo avanti. Disinfestazione a Montorio tra venerdì e sabato. La notte tra venerdì e sabato a Montorio dalle ore 22:30 sarà effettuato il nono e ultimo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Ok, bene, dunque andiamo a Mosciano, palazzo inagibile, Castelli, dice il commissario Castelli, serve unità da parte dei proprietari. Il commissario interviene su edificio sgomberato del 2017, mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per intero immobile. E ancora senza soluzione la vicenda della palazzina di via Pescara, contrada marina di Mosciano. A controguerra, auto ribaltata, 82enne salvato un pompiere fuori servizio. Paura ieri pomeriggio sulla provinciale 2 a controguerra, dove un uomo di 80 anni si è ribaltato per causa ancora da accertare con la propria auto. Derby tra Teramo e Giulianova domenica prossima a Teramo, 850 biglietti per i tifosi giallorossi. La decisione dalla riunione in questura con i presidenti di Teramo e Giulianova. Allora, si va verso questa super sfida, questo super derby. Cambio al vertice Allianz Club di Teramo, a Roseto scusate, Barafante è il nuovo presidente del sodalizio. Alba Adriatica, asfalti e nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri, si parte da via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani proverò le pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti. Progetto bloccato è una gioia, Tortoreto, Comitato e PD esultano dopo la chiusura del piano per nuova piazza. Rimossa l'antenna Iliad dopo il ricorso del comune a Dancarano. A Martinsicuro il comune punta sulle rinnovabili, firmata l'adesione alla fondazione della comunità energetica. Il sindaco di Giulianova Ivan Costantini dice: se la legge cambia, pronto per fare il terzo mandato da sindaco. Costantini: certo non starò con Vannacci, tutte le opere promesse fatte o in corso di realizzazione. Dopo 50 anni abbiamo sbloccato il Lido delle Palme, entro il prossimo anno ho finito il polo scolastico. Sicurezza, domani tavolo in prefettura, vertice con le forze dell'ordine dopo la violenta rissa con 2 accoltellati in via Cerosauro a Giulianova. Pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, l'atleta del ciclo nautico migliori di Giulianova conquista il podio ai campionati del mondo svolti ad Ancona. Andiamo adesso a Roseto, mercato sul lungomare e accordo per trasferirlo in Viale Roma, l'amministrazione ambulanti in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo. Cimiteri a Roseto, nasce il gruppo di lavoro per i vari servizi. Case parcheggio a Casal Taulero di Roseto, 3 offerte per riqualificare gli alloggi.
Ora sarà selezionato il migliore offerente a cui saranno assegnati i lavori finanziati con 240.000 euro. E ancora andiamo avanti, Torre di Cerrano a Pineto, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16, domenica in tantissimi hanno affollato la spiaggia lasciando le automobili in sosta sull'Adriatica, controlli della polizia locale e sanzioni. Il comandante, dopo tanti anni molti non hanno capito. A Pineto riaperte tutte le scuole, gli auguri da parte del sindaco di Pineto. E ancora Cocciniglia, la malattia delle piante, 60.000 euro per gli interventi. L'assessore al verde pubblico di Silvi Di Marco, siamo stati dei primi comuni a attivarsi per tutelare i pini. E ancora, signori, veniamo subito invece adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Ieri le ultime tre partite: Inter-Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, Como-Parma 2-1. Vanno avanti tutte e tre in classifica: Roma 12, Inter 12, Como e Lazio 10 punti, Cagliari 9, Milan 8. Allora, vedremo che succede chiaramente, ma a me sembra, anche se siamo ormai alla quarta giornata, va bene. A me sembra che, come avevo detto già all'inizio, una tra Roma e Inter Como vincerà il campionato, lo scudetto, assolutamente. La Roma in grana la quarta, manita l'Inter in rimonda 5-2 contro l'Udinese. Malen e Pisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto olimpico, anche perché diciamo questa è la notizia, e cioè che domenica prossima c'è la grande anzi sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico, si gioca per appunto Roma-Inter. Signore e signori, beh, insomma, è tutta da vedere. Roma-Inter sabato ore 18, mamma mia che sfida. Torna la Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano, Fiorentina-Pisa alle 21 a caccia degli ottavi di finale, Genova su Tirolo ore 18, De Rossi fa turnover. E ancora veniamo a un'altra notizia, l'Ital Volley oggi sfida la Repubblica Ceca, dopo aver giocato e vinto le prime tre partite del pool A degli europei, adesso arriva il momento di affrontare la Repubblica Ceca. E ancora riparte anche da domani, mercoledì, l'Europa League, la Coppa dei Campioni, Europa League, Milan e Juventus ai nastri. Milan giocherà contro il Benfica, mentre la Juventus contro il NEC Nungen. La Juve, secondo me, è in crisi ancora più del Milan, c'è da quadrare assolutamente per la Juventus la difesa. Per il Milan c'è da mettere nella testa dei ragazzi che sono dei campioni e che devono giocare da campioni. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta alla portata, dopo gli USA Open il tedesco è a 1810 punti dall'azzurro che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre, e intanto potrebbe già rientrare a giocare anche Sinner. Dunque vediamo un'altra notizia, Serie C, Pescara l'esame Gubbio, in dubbio Merola e Letizia, il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi, si rivede in gruppo Eletu. Boucher potrebbe riproporre in partenza gli 11 titolari visti contro l'Atalanta Under 23, magari con un'altra testa. Il Pineto attende il Forlì, rientra Schaffer, il difensore Lizza per la maglia da titolare, pronto anche delle Monache. Veniamo adesso al Teramo Calcio. Di Antonio il presidente dice: Teramo è forte, ma c'è chi ha speso di più di noi, vedi Giulianova. Il padrone: abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante, il diavolo domani torna in campo in trasferta contro l'Angelana, sospeso lievo per Borgarello che dovrebbe essere convocato ma non rischiato per il derby del Bonolis di domenica col Giulianova, concessi 850 biglietti agli ospiti. Benissimo, intanto si va domani a giocare a Santa Maria degli Angeli contro l'Angelano, una partita difficile e importante per il Teramo Calcio che la deve vincere. Il Lanciano ieri sera, presentazione in piazza per il bagno di folla, la presentazione di Frentani, il DS Leone tifosi, vi renderemo orgogliosi, i rossoneri domani in campo contro il Senigallia, e non è una partita semplice. Dunque veniamo al Giulianova, confermata la fiducia per Colizzi, Giorossi ancora 0 punti, col Teramo è obbligatorio vincere, Dercole ora ci vogliono i fatti, dice appunto Giulianova deve assolutamente vincerla questa partita, non sarà facile, giocherà in casa col Termoli, però insomma bisogna provarci. La Santa Gigliese si rinforza con la punta a Dessi, è fatta per l'attaccante dell'ex Cittadella, adesso in attacco
il mister Censori a Dalcason, Eusepi, Marancone, De Bernardini, Sincello e Addessi. Trovare posto per 2-3 persone sarà difficile. Intanto veniamo al notaresco, domani a Rodi di Mosciano, Sant'Angelo alle 15, Mazzocchetti Rivoluzione Notaresco. Il tecnico pensa a turnover per il derby, domani torna Capitan Formiconi. Notaresco gioca il derbissimo con la Sant'Egigliese. È tutto, signori, grazie per il vostro cortese ascolto e adesso andiamo tutti tranquillamente a, con gli appunti di Radio Amica International. Va bene, allora prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo, e poi gli appunti di Radio Amica International.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali: la disco dance, la canzone più della settimana, oltre la settimana, ossigeno puro, disco novità, insomma quattro angolini davvero magnifici. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata, nuova edizione, anno 2026-2027. Adesso le notizie riservate da Radio Amica, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora veniamo alle notizie riservate. I nostri super festival tornerà dai primi di ottobre, il nuovo grande festival di Radio Amica International, va bene? Di cosa si tratta? Ve lo diremo più là, eh? Dunque, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, residenza Tortorella, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora andiamo avanti con la sessione di servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio e servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 15, mercoledì 15 settembre. Bene, stasera non va nulla, non sbagliatevi, stasera niente, siamo esentati, se volete esonerati dagli impegni. La fortuna tra poco, perché si torna a giocare aspettando naturalmente il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamo con la fortuna e andiamo chiaramente anche con questa, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamoci ancora una volta, prego regia, vai.
0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene bene, dunque allora signori ci siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 148. Ci sono in palio 27.300.000 euro, niente male davvero. Andiamo adesso al gioco dell'otto, ruote scelte. Trieste, Torino e Venezia, numeri consigliati 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37 su Torino e Venezia, su Cagliari, Firenze 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78, ripeto 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78 su Cagliari, Firenze. Andiamo ancora avanti e andiamo chiaramente con le farmacie di turno. Arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', e poi subito tutte le farmacie di turno della Teramo e provincia. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, Pezzella e Firenze, Mocione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atri, Pepe, a Pini dei Silvi, farmacia comunale Pineto, Giornova, Ielo, in Val Vibrata, San Gabriele, Martinsicuro, Di Mattia, Santomero, a Roseto di Bonaventura, a Darsita, farmacia Pomiglio, Castelli Isola, Celli, Castelli, a Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Cognaletto, Solaga, Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, Pezzella, via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Domani è mercoledì, ore 9. Bene signori, siamo arrivati alle super classifiche. A seguire l'oroscopo del martedì. Sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo pronti, via. Allora, ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, complimenti. Allora, andiamo con le super classifiche di quest'oggi. I posti letto per studenti universitari nelle varie regioni. Dove ci sono più posti letti? Nel Lazio al primo posto, per la Campania, Piemonte, Lombardia, al quinto l'Emilia Romagna, al sesto la Sicilia, al settimo la Puglia, all'ottavo il Veneto, al nono la Calabria, al decimo l'Abruzzo. Naturalmente tra le prime 10 regioni per posti letto per studenti universitari. Domani tocca invece al cinema la classifica dei film che hanno incassato di più. Adesso invece tocca al gran finale, alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Signori e signori, ci siamo, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora signori, andiamo pure con l'oroscopo del martedì 15 settembre. Nel lavoro continui a beneficiare dell'alleanza tra Marte e il Sole, i due pianeti che ti governano, che in qualche modo ti offre una via di uscita. A Toro, il gioco dei pianeti continua a suggerirti il dialogo, lo scambio e l'incontro, la collaborazione con altre persone. Gemelli, la fine nell'opposizione alla Luna nera, che durava dal fine dell'anno scorso, ti libera da un atteggiamento spesso troppo esigente. Cancro, la nuova posizione a Luna nera ti invita a prendere un po' le distanze dal tuo classico coinvolgimento emotivo, che tende a farti vivere tutto in prima persona. Leone, è il momento di iniziare a cambiare qualcosa nel tuo modo di proporti nel lavoro, ritrovando la giusta distanza rispetto ad alcuni compiti. Siamo alla Vergine, la maggior sicurezza in te stesso e i primi effetti del cambiamento messi in atto dal lavoro ti autorizzano a sentirti a tuo agio nel prendere le varie decisioni. Bilancia, la pressione esercitata da questioni dipendenti e la vostra volontà ti obbliga a operare scelte nette in materia economica. Scorpione, le scelte che stai prendendo nel lavoro in questo periodo possono destare dubbi sia in te che nelle persone che ti sono vicine. Sagittario, l'uscita dalla luna nera del tuo segno, dove era tuo ospite dalla fine dello scorso anno, ti libera da una sorta di vincolo invisibile. E ancora Capricorno, l'arrivo odierno della luna nera nel tuo segno ti consente di avvalerti uno sguardo in diagonale sulle cose, senza esserci necessariamente impigliato, ma al tempo stesso percependo la forza dei vari vincoli che hai. Acquario, nel lavoro continui a godere di elementi favorevoli che ti consentono di avanzare di qualche passo avvicinandoti alla meta. Pesci, nel lavoro sembra che in questo momento tu tenda a mettere troppa carne al fuoco, spinto per certi versi da un atteggiamento positivo e ottimista. Andiamo con i programmi in televisione questa sera. Ore chiaramente prima serata, ore 21:30. Dunque su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 Cecoslovacchia Italia di pallavolo, europei di pallavolo, Rai 3 filo rosso attualità, Rai 4 verità nascoste, su canale 5 super karaoke, su Italia 1 Fiorentina Pisa calcio, sulla 7 di martedì, su TV 8 X Factor, su Tele 9 Geopop racconta, su Iris canale 22 c'è il film western, se vi piace L'ultimo colpo in canna, film western. Va bene, perfetto. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, ricordando che domani sera avremo naturalmente su Sky le partite di Europa League del Milan e della Juventus, che devono ancora rinascere. Dunque andiamo ancora avanti con le notizie, le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna per la seconda puntata domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo Arredamenti, mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo pure adesso invece al momento riservato a cosa va musicalmente parlando su Radio Amica. Il momento delle hit dell'estate 2026. I nostri super concorsi e festival si torna in campo dai primissimi di ottobre. Andiamo ancora avanti, signori, perché c'è la raccolta porta a porta. Oggi è martedì 15 di settembre. Martedì 15, stasera non va nulla, non bisogna portare niente per la raccolta porta a porta. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Andiamo avanti con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, signori, portateci con voi in ogni parte del mondo, fate conoscere l'Abruzzo al mondo intero. Perfetto così, grazie di tutto, grazie al vostro cortese ascolto. A tutti diciamo semplicemente buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani

0: Borgo Italiano, i complimenti Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Basta.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinvolto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata, siamo arrivati a martedì 15 settembre, metà mese, 15 settembre 2026, Beata Vergine Maria Addolorata è la santa del giorno, dunque il segno più è il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma voglio giustamente le dovute garanzie, e ha ragione Zelensky. Poi ancora Cina-America, nuova guerra fredda, e intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU, le pressioni sul debito dell'intelligenza artificiale. E poi ancora, Reunion, Maneskin, tornano insieme al via con le nozze di Damiano David, tutti quanti saranno lì a festeggiare il matrimonio di Damiano David. E poi ancora, Oasis Olimpico, il 29 e 30 luglio, a caccia ai biglietti, due serate vero memorabili, gli Oasis all'Olimpico. Poi ancora torniamo alla politica, legge elettorale, oggi sì, preferenze firme, le novità. E ancora Kranz Montana, ritorno a scuola dei ragazzi, feriti, ventilatori e sedie speciali. E poi ancora spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Una donna di 50 anni, mentre camminava il pomeriggio intorno alle 18.30 di ieri in via delle Giuliane a Roma, è stata colpita al braccio da alcuni pallini di plastica sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa. Aumento di stipendio per i cardinali, lo stipendio passa da 5.000 a 5.500 euro, quasi quasi se rinasco faccio il cardinale. Con gli stipendi non è male. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, ma sì, diamoci una botta di vita, va bene. Ok, per il calcio, Roma-Inter in volo, tutte e due al primo posto, bella Roma ieri sera contro il Torino, ha vinto 2-0 fuori casa, l'Inter perdeva 2-0, ha vinto 5-3, insomma Gasperini va in fuga con Kivu, perfetto, bene, di questo e altro parleremo naturalmente nel corso del nostro notiziario. Adesso andiamo ad aprire primissima e diamoci, come ho detto, una bella botta di energia con Mario Pizzeria, ci fa anche rima, vai, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. Pizzeria Mario e non pensiamoci più, perfetto, bene, allora andiamo ancora avanti con primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, naturalmente è il 9 luglio 2027, Radio Amica compie 50, ok, 50 anni di grande carriera, vabbè, dunque vi ringraziamo. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Le hit dell'estate favolosa 2026 con qualche hit del momento. La notte è fatta per amare, sognare, anche dormire, fate voi, scegliete voi, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, naturalmente, poi estate, super estate che non finisce ancora, Gardelido è aperto a Tortore Turido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra poco, prima arriva Nero di Seppia con i suoi favori Losi crudi, vai! Sta
0: sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere pienamente contento. Niente male, vai. Dunque, veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, è un accademico 2026-2027. Naturalmente, se vuoi imparare a suonare strumenti e soprattutto vuoi imparare a cantare, bene, chiama il 346-04-009-72. Va bene, dunque, Sole di Amica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, prima ancora veniamo al Top Clean, problemi di pulizia, ma non c'è Top Clean. Prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signori, andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, super tormentone, abbiamo la canzone Regina dell'estate al mio paese di Serena Brancale degli Elevante. Va bene, davanti alla testa gira di Frede Palma e Canto d'amore di della Mengoni, anzi scusate, di Mengoni, Marco Mengoni, e della Angelina Mango. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia e i favolosi crudi vi aspettano, siamo in via Trieste 159 esattamente, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, naturalmente su Radio Amica International. Al momento c'è appunto la canzone che ha vinto la Tormentone Estate 2026, edizione 2026, dunque, e cioè Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, chiaramente ci siamo, eh? E prima ancora arriva il Gardelido, sempre aperto fino al primissimi di ottobre. Sentiamo, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria. pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti col momento riservato al meteo. Un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile e azzolato ovunque. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, venti deboli. Insomma, le temperature ancora in ribasso. L'Aquila più 13, più 25, Sulmona più 14, più 26, Pescara più 20, più 25, Chieti più 17, più 24, Teramo più 17, più 25, Genova più 19, più 26, Roccaraso più 10, più 20, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 26. Questo è quanto naturalmente in questo 15 di settembre. Piano piano, pian pianino, siamo arrivati naturalmente a metà settembre. Vola il tempo. Dunque siamo arrivati il giorno 15 settembre, esattamente al giorno numero 258 dell'anno 2026. Alla fine mancano 117

e ancora 19:10. Bene così signori, ci siamo. Ricordo che il 20, la notte di 6 di ottobre si cambia legale, va bene, e che scadrà appunto adesso quella l'ora solare. Allora andiamo naturalmente, anzi scusate, tutto l'inverso, l'ora legale l'abbiamo adesso e poi arriverà l'ora solare eccetera eccetera. Bene, allora andiamo con il momento riservato al giornale radio del giorno. Sentiamo un po', prima due cose davvero molto importanti. Sentiamo, prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 di mattina alle 6 perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

per non sbagliarci, ricordiamo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare. Va bene, perfetto. Bene, detto questo, signori, poi vi daremo altre notizie. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, martedì 15 settembre 2026. Beata Vergine Maria Addolorata, il segno PV del giorno, il segno del Capricorno. Andiamo subito con la prima notizia, che è questa: Trump, accordo Mosca-Kiev, stop ai raid su siti energetici. Zelensky, Putin non lo seguirà. Il presidente ucraino: noi pronti, ma i russi non si fermeranno. Per il Financial Times, lo zar riluttante. Rutte, l'attacco al treno ai confini con la Polonia, prova che è veramente disperato. Secondo il Tycoon, l'aumento del prezzo della benzina dipende dalla guerra tra Ucraina e Russia e non dalla guerra con l'Iran. Quegli annunci sempre meno realistici dimostrano che Donald è davvero all'angolo. Credevo che facesse qualcosina in più Donald Trump, ma invece è una grossa delusione. Qualsiasi cosa tocca fa danni. Dunque, Iran, lo shock dei sauditi, l'oleodotto colpito chiuso per settimane. Si estende l'offensiva degli Houthi nel Mar Rosso e arrivano a 32 km dalla base americana. Scontro Washington-Teheran al vertice AEA. Gli iraniani dicono: noi siamo stati esclusi. Nello stretto di Hormuz, una petroliera di Panama esplosa dopo la collisione con una mina. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Borse e spread nel vortice, il greggio gas e titoli dell'intelligenza artificiale, il T-bond USA sfonda il 5%. Chip a picco sui listini per i timori sull'intelligenza artificiale. La crisi del Golfo spinge il Brent a $108. I debiti pubblici sotto pressione per la paura dell'inflazione. BTP a 88 punti sul bond. Anche il gas costa davvero tanto, è andato oltre gli 80 dollari. E poi ancora, e questo significa che se non cambiano le cose avremo un inverno davvero molto molto freddo. Dunque, la nuova guerra fredda di Cina e America, nessuno può rallentare la corsa per primo. L'appello alla prudenza americana a Pechino è stato letto come il tentativo di consolidare il vantaggio. Il timore di favorire gli avversari sull'intelligenza artificiale porterà invece ad accelerare. Qualcuno si è dimesso, qualche ingegnere dell'intelligenza artificiale, ma chiaramente tutto questo serve soltanto ad accelerare.

accelerare, anche perché a questo punto non ci si può fermare, speriamo bene. Durata del conflitto e raffinazione, le cause della febbre dei carburanti, scorte ai minimi e produzione crollate, i flussi del diesel sono ridotti del 75% rispetto a un anno fa e secondo gli esperti ci vorranno anni per ripristinarli. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato al mondo, dai trasporti all'agricoltura. E ancora tempesta sui mercati, il fattore debito dell'intelligenza artificiale, i mercati ora guardano alle mosse della Fed. Quello che sta affrontando l'America è il passaggio più delicato dalla crisi dei subprime. Insomma, è arrivato Donald Trump, tutti avevano chiaramente respirato una novità assoluta, e invece Trump si sta dimostrando davvero un fallimento. Intelligenza artificiale, Stati Uniti e Cina, no agli allarmismi, Donald Trump è solo una cospirazione. Scontro sull'intelligenza artificiale, dopo l'allarme decolò 6 tech americani. Pechino fa sponda al tycoon, ma l'ONU è pronto ad intervento, rischi senza precedenti. Il monito anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella, enormi possibilità ma resti la centralità della persona. Il paese del dragone, cioè la Cina, gli alert e la competizione faranno altro che ostacolare il processo di governance globale, ma in realtà arriva chiaramente un'accelerata sull'intelligenza artificiale. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, le mosse dei partiti, Grillo e sostegno a Kiev agitano il centro-sinistra, il PD, troveremo la quadra. Il PD vuole aiutare ancora Zelensky, mentre Conte dice niente più armi. Tajani, armi all'Ucraina nel patto di coalizione, Russia segnale di Salvini. Il leader di Forza Italia sì a un impegno scritto nel programma e legista incontra le aziende che lavorano a Mosca. Il ministro degli esteri, ci impegniamo per il sostegno militare ed economico a Kiev, ma speriamo che la guerra si plachi. Il capo del Carroccio contro il blocco dei visti turistici, Russia e le sanzioni, il nostro interesse è tutelare le imprese. Tra i nodi anche liste centriste, ieri in Senato la protesta di Progetto Civico sulla raccolta delle firme. Legge elettorale oggi il sì, Fratelli d'Italia torna alla tentazione del voto a fine legislatura. Stamattina il voto finale palese al Senato su riforma dello Stabilicum, e timori per i franchi tiratori alla Camera e dubbi di Meloni sulle date delle urne. E ancora la cerimonia e ieri la veglia civile per la leader radicale Emma Bonino, oggi le esequie di Stato in Campidoglio, si terranno oggi alle 15 nella protomoteca del Campidoglio, le esequie di Stato in forma laica di Emma Bonino. E ancora premio di maggioranza e preferenze, cancellati i collegi nominali, torniamo alla legge elettorale, come funziona lo Stabilicum, chi vince superando il 42% prende 70 deputati e 35 senatori in più, basta arrivare al 42%, va bene, puoi governare, puoi avere un governo stabile. Più soldi ai cardinali, Leone cancella l'austerity e chiude l'era di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno il Papa annulla il taglio di stipendio deciso durante il Covid per religiosi e dipendenti vaticani, e per ampliare la biblioteca si costruirà un nuovo edificio. Nel pontificato precedente i compensi dei porporati erano stati ridotti al 10%, quelli dei sacerdoti del 3%. Beh, insomma, fare il cardinale non è poi tanto male, 5.500 euro al mese, beh, insomma, ma grazie anche ai risparmi di Papa Francesco, ora il bilancio vaticano è risanato. Un anno fa il ROS superava i 51 milioni, adesso c'è un piccolo utile, merito anche di finanza e donazioni, ma anche della strategia di Papa Francesco, che aveva un po', come dire, tagliato sugli stipendi. E ancora, Roma spara dalla finestra, 50enne ferite vicino al Vaticano, prende di mira soltanto le donne. La passante è colpita alla spalla da un pallino di gomma, l'ipotesi di un'arma ad aria compressa, una testimone. Non è il primo episodio, ci prova ormai da giorni. La signora è andata da sola al pronto soccorso dove i medici le hanno estratto la piccola pallottola. Nella zona ci sono telecamere, i carabinieri indagano sul caso per identificare il cecchino. Maldini Junior pubblica sui social i test tossicologici negativi. Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini ha pubblicato sui social i risultati dei test tossicologici fatti in laboratorio, tutti negativi. Il giocatore ha deciso di rendere pubblico il referto dopo le polemiche seguite all'incidente stradale, dove è risultato però essere ubriaco completamente. Gli affari di La Vitola, all'estero è a cena con Ranucci, spunta il diplomatico africano. L'incontro con un consigliere dell'ambasciata dello Zimbabwe
Bilbao e che dice il giornalista voleva notizie su Kimutengo. E ancora i feriti di Transmontanato in una scuola, per loro banchi lontani dal sole e aule speciali con i ventilatori. Primo giorno speciale per Leonardo, Francesca, Sofia e Ken, che dopo il rogo di Capodanno in Svizzera rientrano nel loro liceo a Milano. Un'emozione davvero grande tornare con gli amici. E ancora per i bimbi del Bosco, debutto in classe graduale. La storia di questa famiglia del Bosco di Palmoli, davvero io non riesco a capire, c'è questo accanimento, ma cosa hanno fatto? Cosa ha fatto questa famiglia? Ma poi tra le altre cose hanno accettato qualsiasi regola che hanno avuto ultimamente per poter riunificare la famiglia, e allora vanno a scuola, hanno accettato altre cose, di tutto e di più, cambiano casa eccetera eccetera. Vogliamo far tornare questi bambini a casa? Cioè, ma perché questa cattiveria immensa? Questa è cattiveria. Portata in una cantina e violentata per ore, trappola sui social, mi diceva ti uccido. Castellammare di Stabia, 26enne conosciuto su Instagram, è stato arrestato dai carabinieri. Una notte da incubo, rinchiusa in cantina a Castellammare di Stabia, è costretta a subire per oltre 3 ore violenze sessuali da un ragazzo conosciuto su Instagram. Torino, no al differimento per il gioielliere Ruggero, resta in carcere Mario Ruggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, gettata l'istanza di differimento della pena. Dunque, allora, sentite un po' che giustizia c'è in Italia. Si stupra una bambina di 13 anni, e si esce e si sta fuori tranquillamente. Si uccide due banditi e va in galera che non esce più. Boh. Io queste leggi non le capisco, non lo so, ma anche qui c'è qualcosa che non mi quadra. Va bene, dunque veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In questo martedì 15 settembre, risse, spaccio e case occupate, c'è un'emergenza stranieri. L'opposizione al comune teramano chiede un piano straordinario di interventi per la legalità e detta 4 punti cruciali. Teramo diventata irriconoscibile e l'amministrazione di centrosinistra ha sottovalutato i cambiamenti sociali. La minoranza invoca una stretta sulle residenze, sul rilascio delle carte d'identità e più controlli notturni. E ancora, ho affittato un appartamento e dentro ci vivono in 20. Il fenomeno diffuso anche qui a Teramo, affitti un appartamento agli stranieri, sono per una famiglia, diventano 40 e non si capisce bene perché. Dunque verifica anche sugli iscritti all'Ateneo. Marroni interroga università e comune sugli studenti extraeuropei che vengono soprattutto dal Pakistan, dal Bangladesh, dalla Tunisia, vengono in Italia per studiare, dopodiché nel giro di qualche mese svaniscono nel nulla. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, sisma al via lavori in questura, uffici verso il trasferimento, l'intervento che renderà l'edificio più sicuro si conclude nel 2030, iniziato dai locali garage, si valutano spazi dove spostare gli sportelli per il pubblico, il sindacato SAP esprime una grande soddisfazione. E ancora veniamo a un'altra notizia, con le parco aumenta il dissesto della strada, il tratto che collega il quartiere Villa Mosca appare sempre più provato da movimenti franosi. E ancora ballottaggio a Cermignano, chiude la partita, Marchiselli è la nuova sindaca di Cermignano. Dunque la candidata di Insieme Possiamo conquista il 61,3% delle preferenze, c'è stata una scelta netta, la sfidante del cane, non mi complimenterò con i miei avversari con utili frasi colme di ipocrisia. L'elezione arriva all'esito di 2 anni di battaglia, colpi di sentenza al TAR e infine del Consiglio di Stato. Comunque abbiamo la nuova sindaca di Cermignano che si chiama Elisa Marchiselli. Buon lavoro da parte di Radio Amica International. Frana di Castelnuovo, scontro in consiglio a Campli, sindaco riferisce sul progetto. Stiamo parlando di Castelnuovo di Campli. L'opposizione contesta tempi di gestione di questo intervento per la frana di Castelnuovo. E ancora andiamo avanti, disinfestazione a Montorio tra venerdì e sabato, la notte tra venerdì e sabato a Montorio dalle ore 22:30 sarà effettuato il 9° e ultimo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati.
Ok, bene, dunque andiamo a Mosciano, Palazzo Inagibile. Castelli dice, il commissario Castelli, serve unità da parte dei proprietari. Il commissario interviene su edificio sgomberato del 2017, mai ricostruito. Le risorse a disposizione devono essere impiegate per intero immobile. E ancora senza soluzione la vicenda della palazzina di via Pescara, contrada marina di Mosciano. A controguerra, auto ribaltata, 82enne salvato un pompiere fuori servizio. Paura ieri pomeriggio sulla provinciale 2 a controguerra, dove un uomo di 80 anni si è ribaltato per causa ancora da accertare con la propria auto. Derby tra Teramo e Giulianova domenica prossima a Teramo, 850 biglietti per i tifosi giallorossi. La decisione dalla riunione in quest'ora con i presidenti di Teramo e Giulianova. Allora, si va verso questa super sfida, questo super derby. Cambio al vertice Allianz Club di Teramo, a Roseto scusate, Balafante è il nuovo presidente del sodalizio. Alba Adriatica, asfalti e nuovo lungomare, da lunedì ripartono i cantieri, si parte da via delle Orchidee con il cronoprogramma che prevede interventi anche in altre strade. Oggi e domani proverò le pinete per verificare la stabilità di molti alberi per escludere cedimenti. Progetto bloccato è una gioia, Tortoreto, Comitato e PD esultano dopo la chiusura del piano per una nuova piazza. Rimossa l'antenna Iliad dopo il ricorso del comune a Dancarano. A Martinsicuro il comune punta sulle rinnovabili, firmata l'adesione alla fondazione della comunità energetica. Il sindaco di Giulianova Ivan Costantini dice: se la legge cambia, pronto per fare il terzo mandato da sindaco. Costantini: certo, non starò con Vannacci, tutte le opere promesse fatte o in corso di realizzazione. Dopo 50 anni abbiamo sbloccato il Lido delle Palme, entro il prossimo anno ho finito il polo scolastico. Sicurezza, domani tavolo in prefettura, vertice con le forze dell'ordine dopo la violenta rissa con due accoltellati in Venezia Rosauro a Giulianova. Pesca sportiva, secondo posto a Miserocchi, l'atleta del ciclo nautico migliori di Giulianova conquista il podio ai campionati del mondo svolti ad Ancona. Andiamo adesso a Roseto, mercato sul lungomare e accordo per trasferirlo in Viale Roma, l'amministrazione ambulante in linea sul cambio di sede, ma prima bisogna riqualificare il tratto, a breve sarà consegnato il progetto esecutivo. Cimiteri a Roseto, nasce il gruppo di lavoro per i vari servizi. Case parcheggio a Casal Taulero di Roseto, tre offerte per riqualificare gli alloggi. Ora sarà selezionato il migliore offerente a cui saranno assegnati i lavori finanziati con 240.000 euro. E ancora andiamo avanti, Torre di Cerrano a Pineto, ancora caos, parcheggi lungo la statale 16, domenica in tantissimi hanno affollato la spiaggia lasciando le automobili in sosta sull'Adriatica, controlli della polizia locale e sanzioni, il comandante dopo tanti anni molti non hanno capito. A Pineto riaperte tutte le scuole, gli auguri da parte del sindaco di Pineto. E ancora Cocciniglia, la malattia delle piante, 60.000 euro per gli interventi, l'assessore al verde pubblico di Silvi Di Marco, siamo stati dai primi comuni a attivarsi per tutelare i pini. E ancora signori, veniamo subito invece adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Ieri le ultime tre partite, Inter-Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, Como-Parma 2-1, vanno avanti tutte e tre in classifica, Roma 12, Inter 12, Como e Lazio 10 punti, Cagliari 9, Milan 8. Allora vedremo che succede chiaramente, ma a me sembra, anche se siamo ormai alla quarta giornata, va bene, a me sembra che, come avevo detto già all'inizio, una tra Roma e Inter Como vincerà il campionato, lo scudetto, assolutamente. La Roma in grana la quarta, Manita e l'Inter in rimonda 5-2 contro l'Udinese. Malen e Pisilli piegano il Torino e sabato c'è lo scontro diretto olimpico, anche perché diciamo questa è la notizia, e cioè che domenica prossima c'è la grande anzi sabato c'è lo scontro diretto all'Olimpico, si gioca per appunto Roma-Inter. Signore e signori, beh insomma è tutta da vedere, Roma-Inter sabato ore 18, mamma mia che sfida.
torna la Coppa Italia, c'è il derby tutto toscano, Fiorentina e Pisa, la vettura a caccia degli ottavi di finale, Genova su Tirolo, ora 18, De Rossi fa turnover. E ancora veniamo a un'altra notizia, l'Ital Volley oggi sfida la Repubblica Ceca, dopo aver giocato e vinto le prime tre partite del pool A degli europei, adesso arriva il momento di affrontare la Repubblica Ceca. E ancora riparte anche da domani, mercoledì, l'Europa League, la Coppa dei Campioni, Milan e Juventus ai nastri. Il Milan giocherà contro il Benfica, mentre la Juventus contro il NEC Nürnberg. La Juve, secondo me, è in crisi ancora più del Milan, c'è da quadrare assolutamente per la Juventus la difesa. Per il Milan c'è da mettere nella testa dei ragazzi che sono dei campioni e che devono giocare da campioni. Zverev si avvicina a Sinner, la vetta alla portata, dove gli USA Open, il tedesco è a 1810 punti dall'azzurro che resta numero uno almeno fino al 18 ottobre, e intanto potrebbe già rientrare a giocare anche Sinner. Dunque vediamo un'altra notizia, Serie C, Pescara, l'esame Gubbio, in dubbio Merlo e Letizia, il difensore e l'attaccante verranno valutati oggi, si rivede in gruppo Eletu. Boucher potrebbe riproporre in partenza gli 11 titolari visti contro l'Atalanta Under 23, magari con un'altra testa. Il Pineto attende il Forlì, rientra Schaffer, il difensore Lizza per la maglia da titolare, pronto anche delle Monache. Veniamo adesso al Teramo Calcio. Di Antonio, il presidente, dice Teramo è forte, ma c'è chi ha speso di più di noi, vedi Giulianova. Il padrone, abbiamo mantenuto l'ossatura puntando sul tecnico Pomante, il diavolo domani torna in campo in trasferta contro l'Angelana, sospeso lievo per Borgarello che dovrebbe essere convocato ma non rischiato per il derby del Bonolis di domenica con il Giulianova, concessi 850 biglietti agli ospiti. Benissimo, intanto si va domani a giocare a Santa Maria degli Angeli contro l'Angelano, una partita difficile e importante per il Teramo Calcio che la deve vincere. Il Lanciano ieri sera, presentazione in piazza per il bagno di folla, la presentazione di Frentani, il DS Leone tifosi, vi renderemo orgogliosi, i rossoneri domani in campo contro il Senigallia, e non è una partita semplice. Dunque veniamo al Giulianova, confermata la fiducia per Colizzi, Giorossi ancora 0 punti, col Teramo è obbligatorio vincere, Dercole ora ci vogliono i fatti, dice appunto Giulianova, deve assolutamente vincerla questa partita, non sarà facile, giocherà in casa col Termoli, però insomma bisogna provarci. La Santa Gigliese si rinforza con la punta a Dessi, fatta per l'attaccante dell'ex Cittadella, adesso in attacco il mister Censori a Dalcason, Eusepi, Marancone, De Bernardini, Sincello e Addessi. Trovare posto per 2-3 persone sarà difficile. Intanto veniamo al notaresco, domani a Rodi di Mosciano, Sant'Angelo alle 15, Mazzocchetti, rivoluzione notaresco, il tecnico pensa a turnover per il derby, domani torna Capitan Formiconi, notaresco gioca il derbissimo con la Sante Gigliese. È tutto signori, grazie per il vostro cortese ascolto e adesso andiamo tutti tranquillamente a con gli appunti di Radio Amica International. Va bene, allora prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo, e poi gli appunti di Radio Amica.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, oltre la settimana, Ossigeno Puro, disco novità, insomma quattro angolini davvero magnifici. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata, nuova edizione, anno 2026-2027. Adesso le notizie riservate da Radio Amica, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora veniamo alle notizie riservate. I nostri super festival tornerà dai primi di ottobre, il nuovo grande festival di Radio Amica International, va bene? Di cosa si tratta? Ve lo diremo più là, eh? Dunque, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, residenza Tortorella, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora andiamo avanti con la sessione di servizi CP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio e servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 15, mercoledì 15 di settembre, bene, stasera non va nulla, non sbagliatevi, stasera niente, siamo esentati, se volete esonerati dagli impegni. La fortuna tra poco, perché si torna a giocare aspettando naturalmente il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamo con la fortuna e andiamo chiaramente anche con questa, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica. Andiamoci ancora una volta, prego regia, vai.
0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene bene, dunque allora signori ci siamo, andiamo con la fortuna, concorso numero 148. Ci sono in palio 27.300.000 euro, niente male davvero. Andiamo adesso al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze, Torino e Venezia, numeri consigliati 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37, ripeto 60, 62, 67, abbinati al 36 e 37 su Torino e Venezia, su Cagliari, Firenze 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78, ripeto 51, 53, 58, abbinati al 77 e 78 su Cagliari, Firenze. Andiamo ancora avanti e andiamo chiaramente con le farmacie di turno. Arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po' e poi subito tutte le farmacie di turno della Teramo e provincia. Vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, Pezzella e Firenze, Mocione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atri, Pepe, a Pineto Silvi, farmacia comunale Pineto, Giornova, Ielo, in Val Vibrata, San Gabriele, Martinsicuro di Mattia, Santomero, a Roseto di Bonaventura, a Darsita, farmacia Pomiglio, Castelli Isola, Celli, Castelli, a Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Cognaletto, Solaga, Piccione, Valle Castellana, Teramo città, Pezzella, via Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina. Domani è mercoledì, ore 9. Bene signori, siamo arrivati alle super classifiche. A seguire l'oroscopo del martedì, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo pronti, via. Allora, ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, complimenti. Allora, andiamo con le super classifiche di quest'oggi. I posti letto per studenti universitari nelle varie regioni. Dove ci sono più posti letti? Nel Lazio al primo posto, per la Campania, Piemonte, Lombardia, al quinto l'Emilia Romagna, al sesto la Sicilia, al settimo la Puglia, all'ottavo il Veneto, al nono la Calabria, al decimo l'Abruzzo. Naturalmente tra le prime 10 regioni per posti letto per studenti universitari. Domani tocca invece al cinema la classifica dei film che hanno incassato di più. Adesso invece tocca al gran finale, alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Signori e signori, ci siamo, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complimenti Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, signori, andiamo pure con l'oroscopo del martedì 15 settembre. Nel lavoro continui a beneficiare dell'alleanza tra Marte e il Sole e i due pianeti che ti governano, che in qualche modo ti offre una via di uscita. A Toro, il gioco dei pianeti continua a suggerirti il dialogo, lo scambio e l'incontro, la collaborazione con altre persone. Gemelli, la fine nell'opposizione alla Luna nera, che durava dal fine dell'anno scorso, ti libera da un atteggiamento spesso troppo esigente. Cancro, la nuova posizione a Luna nera ti invita a prendere un po' le distanze dal tuo classico coinvolgimento emotivo che tende a farti vivere tutto in prima persona. Leone, è il momento di iniziare a cambiare qualcosa nel tuo modo di proporti nel lavoro, ritrovando la giusta distanza rispetto ad alcuni compiti. Siamo alla Vergine, la maggior sicurezza in te stesso e i primi effetti del cambiamento messi in atto al lavoro ti autorizzano a sentirti a tuo agio nel prendere le varie decisioni. Bilancia, la pressione esercitata da questioni dipendenti e la vostra volontà ti obbliga a operare scelte nette in materia economica. Scorpione, le scelte che stai prendendo nel lavoro in questo periodo possono destare dubbi sia in te che nelle persone che ti sono vicine. Sagittario, l'uscita dalla luna nera del tuo segno, dove era tuo ospite dalla fine dello scorso anno, ti libera da una sorta di vincolo invisibile. E ancora Capricorno, l'arrivo odierno della luna nera nel tuo segno ti consente di avvalerti uno sguardo in diagonale sulle cose, senza esserci necessariamente impigliato, ma al tempo stesso percependo la forza dei vari vincoli che hai. Acquario, nel lavoro continui a godere di elementi favorevoli che ti consentono di avanzare di qualche passo avvicinandoti alla meta. Pesci, nel lavoro sembra che in questo momento tu tenda a mettere troppa carne al fuoco, spinto per certi versi da un atteggiamento positivo e ottimista. Andiamo con i programmi in televisione questa sera. Ore, chiaramente prima serata, ore 21:30, dunque su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 Cecoslovacchia, Italia di pallavolo, europei di pallavolo, Rai 3 Filo Rosso, attualità, Rai 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke, su Italia 1 Fiorentina Pisa Calcio, sulla 7 di martedì, su TV 8 X Factor, su Tele 9 Joe Pop racconta, su Iris Canale 22 c'è Film Western, se vi piace L'ultimo colpo in canna, Film Western. Va bene, perfetto. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, ricordando che domani sera avremo naturalmente su Sky le partite di Europa League del Milan e della Juventus, che devono ancora rinascere. Dunque andiamo ancora avanti con le notizie, le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna per la seconda puntata domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo Arredamenti, mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo pure adesso invece al momento riservato a cosa va musicalmente parlando su Radio Mica. È il momento delle hit dell'estate 2026. I nostri super concorsi e festival si torna in campo dai primissimi di ottobre. Andiamo ancora avanti, signori, perché c'è la raccolta porta a porta. Oggi è martedì 15 di settembre. Martedì 15, stasera non va nulla, non bisogna portare niente per la raccolta porta a porta. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo avanti con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fai play, ci sei, signori, portateci con voi in ogni parte del mondo, fate conoscere l'Abruzzo al mondo intero. Perfetto così, grazie di tutto, grazie al vostro cortese ascolto. A tutti diciamo semplicemente buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

0: io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori. Il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile, eh.
0: Vabbè, ya.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Pilodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.